un balón o la no soy yo o di cherico un balón o agbara chesu o oba to la no soy yo o di cherico agbara chesu o agbara olorun o oba to la no Ola no sori okun Oba to wo di Jericho Agbara Jesu po Agbara Olorun po Ola no sori okun rahaba.

Just lift your hands and give him your hallelujah. Sia dalla mano si para, rito così, adalla mano, bacco si adalla.